State ascoltando Radio Alternante FM sulla frequenza 98.1 a Nantes e 91.0 a Saint-Nazaire.

e all'ammirazione, padroni dei uomini che non hanno valore, il clamore di un cannone no, non trova ragione, sono inconsapevoli. Il vero bisogno dei popoli è partire o restare.